Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

le cover italiane più belle di sempre. Un duetto, Carmen Consoli con Ornella Vanoni, l'appuntamento.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

storia e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via e che a volte non

0: Cheese.
1: Per festeggiare degnamente i 50 anni dalla nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato anche anagraficamente, e quindi ancora un occhio al passato, uno sguardo verso il futuro, la musica, la nuova programmazione musicale di Radio Piemonte Sound. PS.

La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

poi se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente, minchia signor tenente.

Cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

coraggio non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, gli innamorati.

Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi. Siamo stati una

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso, Nessuno al mondo. Sentite come ce la faceva ascoltare la fantastica Ornella Vanoni.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Festival di Sanremo 2024, San Giovanni, nella serata delle cover.

0: casino.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Venerdì 28 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo Parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso I Have a Dream contro il razzismo. Nel 1964, l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Dove vanno a finire le parole non dette, le persone perse, i desideri inespressi, i sogni infranti, i cuori spezzati? Ci vorrei andare. Deve essere un posto bellissimo.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Io mi fermo qui, una canzone portata al successo dai Dick Dick. L'aveva inclusa appunto in questo album di cover.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio, la tua migliore amica. Un saluto da Rocco Hunt.
1: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Dico

Per voi una piccola ma noiosa grana, cerchiamo di superarla. Scorpione, troverete una soluzione soddisfacente a gran parte dei vostri problemi. Sagittario, affrontate con serenità e ottimismo le questioni in sospeso. Capricorno, non fatevi sfuggire delle buone opportunità nel lavoro. Per quanto riguarda l'acquario, organizzate un breve viaggio che migliorerà l'umore e pesci, tenetevi pronti a qualche piacevole sorpresa. Si conclude così anche l'oroscopo di questo 28 di agosto, come sempre la

0: L'aforisma del giorno.
1: L'amore si ammala, proprio come noi, di noia, di vita, di normalità. Questo vizio che abbiamo di chiedere miracoli all'amore, dimenticandoci di dare. L'amore nasce amore, forte, lo si fa diventare insieme. Andrew Faber.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.

Buongiorno a chi è già operativo a quest'ora del mattino. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e non vi preoccupate, a rimettervi in moto e farvi partire con il passo giusto ci pensiamo noi, con l'informazione, l'energia e le hit giuste.

0: Sono le 6:03.
1: Ed ora è tempo di lasciare spazio alla rassegna storica dei nomi e dei compleanni storici, quelli della musica italiana ed internazionale.
2: Venerdì 28 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso I Have a Dream contro il razzismo. Nel 1964, l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

0: L'aforisma del giorno.
1: Nulla riempie il tuo cuore di amore quanto amare. Claudio Belotti.
2: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Claudio Santamaria con una canzone portata al successo da Lucio Battisti, La Compagnia. Mi sono

0: Consultiamo le stelle insieme che oggi sembrano avere parecchio da dire. Ecco l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno.
2: Siamo al 28 di agosto, ancora si parla di segni zodiacali, vediamo cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, incontri interessanti che si riveleranno proficui. Toro, sarete sicuramente più sereni e meno suscettibili. Attenzione, lo diciamo ai gemelli, a non farvi ingannare dalle apparenze. Cancro, siate pazienti e molto comprensivi con la vostra famiglia. Leone, dedicatevi con impegno a una nuova iniziativa. Amici della Vergine, giornata assai importante per tutto quello che riguarda il lavoro, incrociamo le dita allora. Bilancia, è in vista per voi una piccola ma noiosa grana, cerchiamo di superarla. Scorpione, troverete una soluzione soddisfacente a gran parte dei vostri problemi. Sagittario, affrontate con serenità e ottimismo le questioni in sospeso. Capricorno, non fatevi sfuggire delle buone opportunità nel lavoro. Per quanto riguarda l'acquario, organizzate un breve viaggio che migliorerà l'umore e pesci, tenetevi pronti a qualche piacevole sorpresa. Si conclude così anche l'oroscopo di questo 28 di agosto, come sempre l'appuntamento.

0: Il meglio delle badole online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tante risate, buon umore e simpatia.
1: Vi ricordo, ci sono le badole online qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e se vi siete persi qualcosa delle scorse puntate, eccoci qua con l'appuntamento dedicato al The Best.
2: Sogni ricorrenti,
3: i serpenti, rifare gli esami, volare, perdere i denti.
4: Rifare gli esami cosa vuol dire? Che ogni tanto sogno di essere...
3: Di rifarti gli esami tutti? Povera donna, aiutalo un po'. Quando sogniamo di tornare sui banchi di scuola significa che vogliamo ricordare una lezione del passato che non abbiamo ancora imparato, da cui dobbiamo trarre esperienza. L'acqua nei sogni rappresenta i sentimenti, in tal caso un indicatore dello stato d'animo e il modo in cui gestiamo le emozioni. L'ho sognato da poco.
4: Ecco.
3: Sognare un mare in tempesta, ad esempio, può voler dire che stiamo attraversando un periodo di tempesta.
4: Sì, ci arriviamo anche noi.
3: Il profilo emotivo, vabbè, logico. Sognare di essere nudi e dunque senza vestiti significa che si è perfettamente a proprio agio senza nulla. Stiamo ridendo, io facevo segno che non l'avevo sognato. Perché se si è in pace con se stessi e con gli altri.
4: Ah, ok.
3: Vogliamo parlare di chi sogna di fare quella roba lì? Sognare di fare l'amore non sembra una valenza prettamente sessuale, ma può riferirsi al modo in cui ci relazioniamo o vogliamo farlo con altre persone, ad esempio la necessità di creare un forte

0: Mettiamone di quelle sdraiette, sai, di
1: tipo quelle quando lei passa la notte a qualcuno.
2: Dove la mettiamo, Luisella? Dove la mettiamo la sdraietta?
3: Oppure semplicemente la sdraietta da campeggio, cioè così.
2: Sì, ci sta.
0: Tu dici dove la mettiamo? Dove perché la mettiamo? Non ci sta tanto come spazio.
2: Saprei. O la metti sotto il tavolo, questo qua, bellissimo, di vetro, ti metti lì, fa un po' teca.
1: Fa tanto fantasia. No, fa un po' Flavia Vento in passato.
2: Anche.
4: Ma effettivamente,
2: che brutta immagine.
1: Fa un po' Beato Angelo Carlessi.
2: Sì, un pochino sì. Vabbè.
4: Però potremmo
2: adibirla poi a museo, questa sede della radio, no? Cioè, sai quanti turisti verrebbero a vedere il DJ che dorme dentro la teca?
1: il DJ imbalsamato. Ho capito la fine che farò.
5: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
6: Saluti a Radio Piemonte Sound, da Annalisa.

alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: E dopo questa canzone è arrivato il momento dell'almanacco, quindi lasciamo la linea a Francesco Cataldo.
1: Venerdì 28 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo Parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963 Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso I Have a Dream contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appunto

0: L'aforisma del giorno.
1: Ridere ci rende invincibili. Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai. Frida Kahlo.

0: adesso il nostro consueto appuntamento con le stelle, l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo al 28 di agosto, ancora si parla di segni zodiacali, vediamo cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, incontri interessanti che si riveleranno proficui. Toro, sarete sicuramente più sereni e meno suscettibili. Attenzione, lo diciamo ai gemelli, a non farvi ingannare dalle apparenze. Cancro, siate pazienti e molto comprensivi con la vostra famiglia. Leone, dedicatevi con impegno a una nuova iniziativa. Amici della Vergine, giornata assai importante per tutto quello che riguarda il lavoro, incrociamo le dita allora. Bilancia, è in vista per voi una piccola ma noiosa grana, cerchiamo di superarla. Scorpione, troverete una soluzione soddisfacente a gran parte dei vostri problemi. Sagittario, affrontate con serenità e ottimismo le questioni in sospeso. Capricorno, non fatevi sfuggire delle buone opportunità nel lavoro. Per quanto riguarda l'acquario, organizzate un breve viaggio che migliorerà l'umore e pesci, tenetevi pronti a qualche piacevole sorpresa. Si conclude così anche l'oroscopo di questo 28 di agosto, come sempre l'appuntamento è per domani. Buona giornata!
3: Radio Piemonte Sound, un grande bacio.

0: ridere, sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Vadole Online, con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: Le Vadole
2: Online,
1: chiacchiere
2: e buona musica.
3: Allora, potremmo fare, care amiche ascoltatrici, mi rivolgo al pubblico femminile delle Vadole Online, come dire, un sondaggio su quante sono state lasciate e per quante volte nella loro vita. Partiamo dalla titolare della trasmissione, che è qua insieme a noi. Hai più lasciato o più sei stata lasciata?
4: No, ho lasciato, ma per disperazione.
3: Quindi, non sei mai stata lasciata nella tua vita? Mai?
4: Direi di no.
3: Pensa, se fossi stata in Cina avresti ricevuto addirittura dei soldi, perché in Cina sembra impossibile ma vero, è tutto reale, le ex fidanzate ricevono denaro come compensazione per il tempo perso durante la relazione. Sembrava una fake news trovata qua e là su internet, invece è una cosa vera e propria, si chiama indennità di rottura.
4: E hanno veramente ragione quelli che hanno fatto questa cosa. Io dovrei essere miliardaria.
3: Ecco. Eh no, perché? Hai detto che non sei stata lasciata,
4: però,
3: praticamente.
4: Sì, però hai capito, poi per la disperazione, cioè quando uno poi ti porta all'esasperazione, hai capito.
3: Va bene, ecco.
4: Pensa, miliardaria, punto.
3: Questi pagamenti sono degli accordi privati concepiti come una compensazione per il tempo, l'investimento emotivo o economico.
4: Anche in America lo fanno, no? Donne,
3: volete avere il vero trattamento di fine rapporto in questo caso?
4: Andiamo un partito.
3: Sì, a lei un altro, perfetto. Va bene, ti do anche il nome: due cuori e una caparra, se volete.
4: Bello,
3: come nome.
4: Bella. Però sai, sembra troppo, sembra una cosa troppo
3: troppo
4: goliardica.
3: No, è vero.
4: Qui c'è gente che poi va dallo psicologo, marcia un sacco di soldi.
3: E anche quelli, Andrea.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Fabrizio Moro con Anima Fragile.
1: E tu? Chissà dove sei? Anima fragile.

Avrai trovato amore o come me cerchi soltanto le avventure.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Le news e tutte le pagine informative. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con l'informazione a carattere locale per questo venerdì 28 agosto. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto in apertura del quotidiano La Stampa. Impennata della tassa di soggiorno al turismo supera le paure mondiali. I ricavi sono cresciuti rispetto al 2025 e entro dicembre si prevede che oltrepasseranno i 2 milioni di euro. Molte presenze soprattutto nelle valli e in Langa, dove la città di Alba guida la classifica. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a un artista britannico che ha varcato le traversette con una maxi marionetta elefante sulle tracce di Annibale. Voltiamo pagina al primo piano, la seconda pagina del primo piano, tassa di soggiorno, gli incassi crescono, Alba batte tutti e supera 165.000 euro. L'ultimo rapporto dell'Osservatorio Nazionale JFC smentisce le previsioni negative di inizio anno sul minor afflusso di turisti a causa della guerra in Medio Oriente. Nel primo semestre del 2026 la provincia di Cuneo si conferma terza a livello regionale. La terza pagina di quest'oggi, sempre in primo piano, dedicata al colloquio con Federica Toselli, co-titolare dell'attività di famiglia del Cupole Lido, dichiara: in vacanza da noi in 130.000 a Cavaller Maggiore, lo storico e unico parco acquatico della Grande. Poi ancora le dichiarazioni di Federica Toselli: 10% di presenze in più del 2025, la stagione non ancora finita. L'imprenditrice dell'attività di famiglia prevede presenze alte fino a metà settembre, sono aumentati i nuovi gruppi. E poi ancora le sue dichiarazioni: le poche giornate di pioggia hanno aiutato, anche se sono diminuite le comitive di estate ragazzi, molti si portano il cibo da casa per risparmiare. Ancora a pagina 33 del quotidiano La Stampa, un titolo legato alle piscine: il mare di Cuneo sempre più affollato, così il clima ha cambiato le abitudini, ottimi affari per le piscine che però fanno i conti con i rincari. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca giudiziaria: presa a botte per un rossetto, giusto ribellarsi ma sei sola, la testimonianza di una presunta vittima di violenze da parte dell'ex compagno. Al giudice ha raccontato come la convivenza si fosse poi trasformata in un inferno. Schiaffi, insulti, minacce, aggressioni culminati solo con la fuga di casa della donna prima della nascita della figlia. A pagina 36, testimoni di vita: il sentiero nei boschi e anche spirituale. Il monastero di Pradmile il 6 settembre inaugura il cammino. Ognuna delle 5 tappe ha un significato speciale. Voltiamo a pagina i no inceneritore alla sindaca Salis: non vogliamo i rifiuti di Genova. Corte Emilia, lettera alla prima cittadina del capoluogo ligure degli ambientalisti della Valle Bormida. Troviamo le dichiarazioni dei rappresentanti del gruppo dei contrari: questo territorio ha già pagato un prezzo altissimo con l'inquinamento causato dall'Acna e continua a farlo per via di industrie che rendono pesanti i parametri ambientali e sanitari. E poi ancora un titolo a pagina 37 con il principe di Monaco sulle colline di Langa, terra dei Grimaldi. 9 ottobre, Niella Belbo, Cerretto e Novello. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo le aperture dal web con i quotidiani online. Iniziamo da Targato CN, in apertura l'economia: da Alba alla sfida europea dell'intelligenza artificiale, Dicto AI selezionata per la startup competition di To The Peak, la piattaforma nata tra Langa e Torino, selezionata per la semifinale della competizione. In palio un investimento potenziale da 460.000 euro per monitorare la reputazione dell'azienda raccontata dall'intelligenza artificiale. Cunodice.it, in apertura la cronaca: sabato a Casalgrasso i funerali di Luigi Fasano, morto in mare ad Andora. Il 66enne ha perso la vita insieme al bagnino che era intervenuto per soccorrere lui e la moglie. Cuneo24.it, in copertina la sentenza: incidente su ciclabile, comune di Cuneo condannato a risarcire oltre 26.000 euro. Un 16enne caduto di notte in Corso Francia a causa di un gradino d'asfalto di 10 cm non segnalato. Il tribunale rigetta la difesa del comune, l'ente è sempre custode delle strade. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: Alba dei campioni 2026 saranno Lazio-Napoli e il derby Inter-Milan, le semifinali dell'Augusto Manzo. E con questo è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Abbiamo ascoltato Francesco Renga insieme a Nek con L'Infinito più o meno. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, un buon venerdì 28 agosto, siamo arrivati anche alla fine di questa settimana insieme, ma ancora per questa mattina vi terremo compagnia nel corso di tutta la giornata, anche nel corso del weekend chiaramente, con tanta musica, spazio in queste prime ore alle informazioni e alle nostre rubriche immancabili. Scopriamo subito la data di oggi, il 28 agosto, come sempre con l'almanacco di Francesco Cataldo, che ci racconta la giornata di oggi e tutti i fatti storici del passato, le curiosità, le caratteristiche, ma anche i compleanni dei personaggi famosi.
1: Venerdì 28 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso I Have a Dream contro il razzismo. Nel 1964, l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

0: L'aforisma del giorno.
1: Perché a volte ti serve un passo falso per capire come si cammina e dopo prendi il via. Ti serve un inciampo, poi metti un piede dietro l'altro e non cadi, no? Stavolta no, hai trovato equilibrio ed è una gran conquista. Giulia Carcasi dal libro Ma le stelle quante sono?

0: Sono passati 50 anni da quando questa canzone appunto è stata pubblicata nel 1976, era Gianni Bella con Non si può morire dentro, e tra l'altro il 28 agosto del 1976 era il singolo più venduto in Italia. Con questo insomma abbiamo un po' concluso per il momento l'appuntamento con l'almanac, con le ricorrenze storiche. Appunto poi noi aggiungiamo sempre qualcosa dedicato alla musica, al mondo musicale, personaggi che insomma sono protagonisti della musica italiana e non solo. Protagonisti di Radio Piemonte Sound invece sicuramente il programma Le Badole Online, che di anni ne fa 25 quest'anno, il programma cult di questa radio, di Radio Piemonte Sound. E quindi ogni mattina, per rivivere il meglio di questi 25 anni, vi proponiamo appunto le pillole migliori del programma Le Badole Online.
1: Le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo.
3: Potrebbe anche esserci che un domani vi diciamo 0 team, sai, quello
4: non è 800 quei
3: numeri, no, quelli sono numeri verdi,
5: 800 calma, ma che numeri?
3: No.
5: Potremmo però per esempio fare gli sms di questa cosa, che nessuno forse ne ha ancora fatto,
3: sms erotici,
5: perché no, è bello che uno ti scrive ciao qualcos'altro, non so. Ciao. Ciao qualcos'altro, non so, benvenuto nel nostro servizio a pagamento.
3: Ciao bel fustone. No. Allora, facciamo le prove in diretta se siamo in grado di fare una linea erotica. Che frase potremmo dire? Che ne so.
5: Benvenuti nel servizio a pagamento.
3: Sì, linea... così proprio.
5: No, benvenuti nel servizio a pagamento linea erotica Radio Piemonte Sound.
3: E allora, vi vedo uno bene. Chiama e fa, e noi, ciao.
5: Scusa.
3: Ma mi fate ridere.
6: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
4: Ci sono messaggi che arrivano qui perché in realtà erano rimasti. Allora, Luisella, hai ragione, il vero francese finisce sempre con il merde o putain. Qui dove lavoro ne sentiamo di tutti i colori. E François, bonjour, François.
5: Ah, ma lui di francese se ne intende.
4: No, bisognava leggere francese. Tutto questo messaggio, perché sennò dicono che noi ce l'abbiamo con i francesi, questa solita schermaglia fra italiani e francesi. Ma François le français, quindi ha ragione per quello che dice.
3: Écoute-moi, François, ma quel tuo collaboratore che voleva conoscere qua la bionda, cioè che fine ha fatto? Perché
5: cosa ridi?
6: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online, i fatti del giorno raccontati diciamo a modo nostro. Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga ci hanno accompagnato alle 7.28 di questo venerdì 28 agosto. Dunque è giunto il momento di collegarci con la redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia-Mondo e anche gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la forte alluvione che ha colpito le regioni del Nepal e del Tibet nel corso di queste ultime ore, di questi ultimi giorni, anche con gli aggiornamenti relativi ai dispersi, le vittime, anche ai nostri connazionali che stanno appunto si trovavano in quelle regioni in vacanza, appunto, che magari vivevano lì. Quindi ci colleghiamo con la redazione nazionale, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Monte Sound, la tua amica radio.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio, la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo venerdì 28 agosto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, impennata della tassa di soggiorno, il turismo supera le paure mondiali. I ricavi sono cresciuti rispetto al 2025, entro dicembre si prevede che oltrepasseranno i 2 milioni di euro. Molte presenze soprattutto nelle valli e in Langa, dove la città di Alba guida la classifica. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata da un artista britannico che in estate ha ripercorso la marcia del generale cartaginese Annibale con una maxi marionetta elefante sulle tracce appunto di Annibale. Voltiamo pagina, il primo piano, tassa di soggiorno, gli incassi crescono, Alba batte tutti e supera 165.000 euro. L'ultimo rapporto dell'osservatorio nazionale JFC smentisce le previsioni negative di inizio anno sul minor afflusso di turisti a causa della guerra in Medio Oriente. Nel primo semestre 2026 la provincia di Cuneo si conferma terza a livello regionale. La seconda pagina del primo piano troviamo il colloquio con Federica Toselli, co-titolare del Cupole Lido. In vacanza da noi in 130.000, Cavaller Maggiore, lo storico e unico parco acquatico della Granda. Le dichiarazioni di Federica Toselli: 10% di presenze più del 2025, la stagione non è ancora finita. Le poche giornate di pioggia hanno aiutato, anche se sono diminuite le comitive di estate ragazzi. Molti si portano il cibo da casa per risparmiare. Queste appunto le dichiarazioni della co-titolare di Cupole Lido. Sempre a pagina 33 ancora un titolo legato alla piscina, il mare di Cuneo sempre più affollato, così il clima ha cambiato le abitudini. Ottimi affari per le piscine che però fanno i conti con i rincari. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca giudiziaria, presa a botte per un rossetto. Giusto ribellarsi, ma sei sola. La testimonianza di una presunta vittima di violenza da parte dell'ex compagno. Al giudice ha raccontato come la convivenza si fosse poi trasformata in un inferno. Schiaffi, insulti, minacce e aggressioni culminati solo con la fuga di casa della donna prima della nascita della figlia. Voltiamo pagina, testimoni di vita, il sentiero nei boschi e anche spirituale. Il monastero di Pradmil il 6 settembre inaugura il cammino. Ognuna delle 5 tappe ha un significato speciale. Pagina 37 ancora un titolo, i no inceneritore alla sindaca Salis. Non vogliamo i rifiuti di Genova, Corte Emilia, lettera alla prima cittadina del capoluogo ligure degli ambientalisti della Valle Bormida. Questo territorio ha già pagato un prezzo altissimo con l'inquinamento causato dall'Acna e continua a farlo per via di industrie che rendono pesanti i parametri ambientali e sanitari. Queste le dichiarazioni dei rappresentanti del gruppo dei contrari. Poi ancora un ultimo titolo, il 9 ottobre nella Belbo, Ceretto e Novello, il principe di Monaco sulle colline di Langa, terra dei Grimaldi. Ci spostiamo sul web, vediamo le aperture dei quotidiani online, cominciamo da Targato CN, si aggiorna l'home page, ultimo venerdì di agosto, quando la grande fiera d'estate segnava la ripartenza della Granda, oggi che fine ha fatto quel pezzo di provincia. Nata nel 1976, arriva la 45esima edizione prima di scomparire. La grande fiera d'estate era molto più di una rassegna commerciale. Per anni ha rappresentato il momento in cui, finite le vacanze, imprenditori, politici, amministratori e famiglie della provincia tornavano a incontrarsi, un patrimonio che forse abbiamo sottovalutato. Cunodice.it, in apertura di home page la cronaca, sabato a Casalgrasso i funerali di Luigi Fasano, morto in mare ad Andora. Il 66enne ha perso la vita insieme al bagnino che era intervenuto per soccorrere lui, la moglie. Cuno24.it, in copertina la sentenza, incidente su ciclabile, comune di Cuneo condannato a risarcire oltre 26.000 euro. Un 16enne caduto di notte in Corso Francia a causa di un gradino d'asfalto di 10 cm non segnalato. Il tribunale rigetta la difesa del comune, l'ente è sempre custode della strada. Concludiamo con Idea Web TV, ad Alba dei campioni 2026 saranno Lazio-Napoli e il derby Inter-Milan, le semifinali dell'Augusto Manzo. E con questo titolo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto MIDI di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
4: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato c'è chi dice rock tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
3: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.

0: Because I gotta have faith. George Michael con Faith, sono le 7.49 di questo venerdì 28 agosto. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, continuiamo la nostra mattinata insieme. Come sempre a quest'ora l'appuntamento è con le stelle, con l'astrologia, per scoprire segno per segno l'oroscopo del giorno.
1: Siamo al 28 di agosto, ancora si parla di segni zodiacali, vediamo cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, incontri interessanti che si riveleranno proficui. Toro, sarete sicuramente più sereni e meno suscettibili. Attenzione, lo diciamo ai gemelli, a non farvi ingannare dalle apparenze. Cancro, siate pazienti e molto comprensivi con la vostra famiglia. Leone, dedicatevi con impegno a una nuova iniziativa. Amici della Vergine, giornata assai importante per tutto quello che riguarda il lavoro. Incrociamo le dita allora. Bilancia, è in vista per voi una piccola ma noiosa grana, cerchiamo di superarla. Scorpione, troverete una soluzione soddisfacente a gran parte dei vostri problemi. Sagittario, affrontate con serenità e ottimismo.

ottimismo, le questioni in sospeso. Capricorno, non fatevi sfuggire delle buone opportunità nel lavoro. Per quanto riguarda l'acquario, organizzate un breve viaggio che migliorerà l'umore, e pesci, tenetevi pronti a qualche piacevole sorpresa. Si conclude così anche l'oroscopo di questo 28 di agosto, come sempre la

0: E torniamo a parlare della data di oggi, di questo 28 agosto, con l'almanacco di Francesco Cataldo. Continuiamo questa mattinata insieme con le nostre immancabili rubriche, dopo l'oroscopo, appunto, l'accadde oggi.
1: Venerdì 28 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso I Have a Dream contro il razzismo. Nel 1964, l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

0: Grazie, mano, grazie di Willy Peyote. L'abbiamo suonato perché oggi è anche il suo compleanno. Negli anni ne fa 40, dunque cifra tonda per il rapper, che tra l'altro è un nostro corregionale perché è di Torino, diventato insomma celebre ai più per la sua esibizione sul palco del Festival di Sanremo proprio con questa canzone nel 2025. Siamo giunti al momento dell'informazione, sono le 8 in punto e dunque cediamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio, svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco, ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale con i titoli di cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare per questo venerdì 28 agosto in edicola. In apertura, impennata della tassa di soggiorno, il turismo supera le paure mondiali. I ricavi sono cresciuti rispetto al 2025. Entro dicembre si prevede che oltrepasseranno i 2 milioni di euro. Molte presenze soprattutto nelle valli e in Langa, dove la città di Alba guida la classifica. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a un artista britannico che in estate ha ripercorso la marcia del generale cartaginese Annibale con una maxi marionetta elefante sulle tracce di Annibale, per l'appunto. Voltando pagina, il primo piano: tassa di soggiorno, gli incassi crescono, Alba batte tutti e supera 165.000 euro. L'ultimo rapporto dell'osservatorio nazionale JFC smentisce le previsioni negative di inizio anno sul minor afflusso di turisti a causa della guerra in Medio Oriente. Nel primo semestre del 2026 la provincia di Cuneo si conferma terza a livello regionale. Ancora in primo piano troviamo l'intervento, il colloquio con Federica Toselli, cointestataria, cotitolare dell'attività di famiglia Cupole Lido, che dichiara: in vacanza da noi in 130.000. Cavaller Maggiore, lo storico e unico parco acquatico della Granda, 10% di presenze più del 2025, la stagione non è ancora finita. E poi ancora le parole di Federica Toselli: le poche giornate di pioggia hanno aiutato, anche se sono diminuite le comitive di estate, ragazzi. Molti si portano il cibo da casa per risparmiare. Sempre a pagina 33, in primo piano, ancora un titolo dedicato alla piscina: il mare di Cuneo sempre più affollato, così il clima ha cambiato le abitudini. Ottimi affari per le piscine, che però devono fare i conti con i rincari. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca giudiziaria: presa a botte per un rossetto, giusto ribellarsi ma sei sola. La testimonianza di una presunta vittima di violenza da parte dell'ex compagno al giudice ha raccontato come la convivenza si fosse poi trasformata in un inferno. Schiaffi, insulti, minacce e aggressioni culminati solo con la fuga di casa della donna prima della nascita della figlia. A pagina 36, testimoni di vita, il sentiero nei boschi e anche spirituale. Il monastero di Pradmile il 6 settembre inaugura il cammino. Ognuna delle 5 tappe ha un significato speciale. Voltiamo pagina, ancora un titolo: in no inceneritore alla sindaca Salis, non vogliamo i rifiuti di Genova. Corte Emilia, lettera alla prima cittadina del capoluogo ligure degli ambientalisti della Valle Bormida. Troviamo anche le dichiarazioni dei rappresentanti del gruppo dei contrari, che dicono: questo territorio ha già pagato un prezzo altissimo con l'inquinamento causato dall'ACNA e continua a farlo per via di industrie che rendono pesanti i parametri ambientali e sanitari. Per concludere, il 9 ottobre Agnella Belbo, Ceretto e Novello, il principe di Monaco sulle colline di Langa, terre dei Grimaldi. Vediamo ancora il web, l'apertura dei quotidiani online. Cominciamo da Targato CN con l'attualità: l'ultimo venerdì di agosto, quando la grande fiera d'estate segnava la ripartenza della Granda. Oggi che fine ha fatto quel pezzo di provincia? Nata nel 1976, è arrivata la 45esima edizione prima di scomparire. La grande fiera d'estate era molto più di una rassegna commerciale. Per anni ha rappresentato il momento in cui, finite le vacanze, imprenditori, politici, amministratori e famiglie della provincia tornavano a incontrarsi, un patrimonio che forse abbiamo sottovalutato. Cunodice.it, in apertura la cronaca: sabato a Casalgrasso i funerali di Luigi Fasano, morto in mare ad Andora. Il 66enne ha perso la vita insieme al bagnino che era intervenuto per soccorrere lui e la moglie. Cuno24.it, in apertura la cronaca: la sentenza, incidente su ciclabile, comune di Cuneo condannato a risarcire oltre 26.000 euro. Un 16enne è caduto di notte in Costa Francia a causa di un gradino d'asfalto di 10 cm non segnalato. Il tribunale rigetta la difesa del comune. L'ente è sempre custode della strada. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV dedicata allo sport: all'Alba dei Campioni 2026 saranno Lazio-Napoli e il derby Inter-Milan, le semifinali dell'Augusto Manzo. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E questo era il ritmo di Danzando Lambada che ci ha accompagnato alle 8:17 di questo venerdì 28 agosto all'appuntamento con le risate, l'ironia, il buon umore delle nostre badole. Ci siamo dunque approcciati con il ritmo e il movimento giusto e continuiamo dunque su questa scia portando appunto il sorriso e per cominciare col piede giusto questa giornata insieme a voi il meglio delle badole.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, scherzando, così, per darmi un po' di buon umore. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: Ogni volta che Facebook si impalla, Zuckerberg ogni minuto perde 1,5 milioni di dollari. E allora lui, hai capito? Cioè, 24 mila dollari al minuto, ogni minuto, sai, gli gira,
4: d'ansia,
3: no?
4: Sì.
3: Gli gira.
5: Sì, giusto un pochettino, 24 mila fette.
3: 24 mila fette.
4: Fette.
5: In gergo, sai.
4: Si parla
5: certo,
4: così.
3: Si parla di fette. Allora, quando mi si ferma la radio, io, sai che vado anch'io in palla. Ah, cominci a urlare, chiama quello. Guarda. Vabbè, lo so che è una tamanata, ma mi è venuto questo. Questo vi ho raccontato.
2: Le badole online.
4: Copiato mai, però i suggerimenti volavano ovviamente,
3: ecco.
4: Durante il corso. Abbiamo fatto una copiatura di classe una volta.
3: Ah,
4: perché
3: ecco.
4: Abbiamo capito il compito.
3: Brava, Anna, che ti mandiamo in giro per collezionare lauree e tu adesso vieni a dire dopo tanto tempo, io sono un asino da legare. Ma tu, che voglio dire, le collezioni.
4: Però non avevamo copiato,
3: ecco.
4: Abbiamo semplicemente fatto compito in classe.
3: Dimettiti.
4: Non ho cariche.
3: Ah, non hai cariche?
4: Non ho cariche. Accidenti,
3: adesso ti do una carica. Ti faccio responsabile del personale. Sei contenta?
4: Responsabile del personale.
3: Sei contenta?
4: Sono dimessa da responsabile.
3: Dimettiti.
4: Bisogna solo capire che personale sono responsabile.
3: Ecco, ma tieni un giorno la carica. Non si sa mai.
6: È sempre un buongiorno con le badole online su Radio Piemonte Sound.

E dopo Chuck Berry con Back in the USA del 1959 torniamo al 2026 e torniamo in Italia con i Gemelli Diversi e la loro ultima canzone, Desiderio.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la

0: Con i giardini di marzo, Giacomo Sebastiani ci ha accompagnato nuovamente all'appuntamento con l'informazione alle 8:31. Ci colleghiamo con Alessandro Cisilin della redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino per un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
2: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Burnham. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
1: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Tochi si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemica e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e Kappa Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis, Siviglia, Lipsia, Feyenoord e Kappa Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Vi segnaliamo subito numerosi disagi sulla 32 Torino-Bardonecchia. Per un incidente segnaliamo code tra Susa e Uxoves in direzione Bardonecchia. Lo stesso tratto è chiuso al momento alla viabilità. I mezzi pesanti vengono stoccati nell'autoporto di Susa. Sempre per incidente segnaliamo code anche alla barriera di Salbatran in direzione Torino. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

Nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo con l'apertura di homepage della guida.it Martignana. Po arriva la videosorveglianza, un intervento da 45.000 euro cofinanziato da risorse statali e comunali. La fedeltà di Fossano in apertura all'attualità, distretto della carne. Fossano fa ricorso contro il no della regione, intanto va avanti il distretto alternativo di Carmagnola Racconigi per i soli allevamenti di razza bovina piemontese. L'amministrazione Tallone ricorre al Presidente della Repubblica contro la bocciatura del progetto di distretto del cibo della carne degli allevamenti bovini piemontesi, di cui Fossano si era proposto come capofila. Gazzetta d'Alba, pannoloni, dopo i ritardi la regione corre ai ripari, distribuzione straordinaria nelle farmacie, il piano punta ad azzerare gli arretrati denunciati nelle scorse settimane, gli utenti saranno contattati per il ritiro. Questo è il titolo di apertura appunto sulla Gazzetta d'Alba. Il Savigliano in apertura ha convocato un consiglio comunale straordinario in vista del raduno degli alpini, si parlerà anche dei lavori di costruzione della nuova strada di collegamento tra via San Michele e via San Ciriaco. Il Corriere di Saluzzo in apertura al titolo La voce dei braccianti africani in click, nuovo progetto editoriale curato dal professor Marco Buttino, già autore di Vite provvisorie. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Monregalese con la cronaca, 78enne scomparso da ieri, proseguono le ricerche, ore di apprensione nella notte, la ricerca a Lurisia, Roccaforte e Mondovì per appunto 78enne allontanatosi da ieri all'abitazione che non ha più fatto ritorno. Si sono alternate le varie squadre dei vigili del fuoco di Mondovì, Cuneo, Fossano e Morozzo, coordinate dall'unità di comando locale. L'area è stata scandagliata finché la luce lo ha permesso. Anche l'elicottero di Varese, dotato di un particolare tecnologia Life Seeker per rintracciare il segnale del telefono, ma per ora non ci sono novità. E con questo titolo per il momento è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: tutto il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, arriva adesso, proprio per voi. Allora, 63 anni non è mai troppo tardi, anzi a 61 per l'esattezza, perché ci si può reinventare con un lavoro nuovo. Per esempio c'è questo signore di Bari, si chiama Giorgio Francesco, un designer che purtroppo ha perso il lavoro, si è reinventato come stiratore di camicie a domicilio. Sì. Quindi tu hai delle camicie da stirare, lo chiami, viene a casa tua,
1: sì, e ti stira le camicie.
0: E ti stira le camicie. Carmen, ti va bene?
2: Mi va benissimo.
0: Oggi.

0: se tu hai fatto quella faccia mi fa pensare che tu abbia delle camicie da stirare, ma di qualcun altro ovviamente.
1: Ovviamente c'è una fila lì e io mi rifiuto.
2: Ma ne avete uno molto più vicino a voi? È un anno che vi dico che so stirare, è una cosa che mi rilassa,
0: è
2: mi
0: inutile
2: piace.
0: Che balli così quando fai questo e non ballare.
2: Ma sì, ma perché quando parlo di cose che mi piacciono io
0: perché
2: mi
0: ti piace stirare?
1: È un modo di compiacersi.
0: E allora, portiamo qua l'asse e un ferro da stiro, magari anche alla commercialista può interessare,
2: perché no,
0: una cosa del genere.
1: Ho sentito commercialista
0: e tu probabilmente camicie da stirare, cioè lei è l'unica che forse la stira delle camicie.
3: Sì, no, non stiro mai.

0: 8.51, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Benvenuti se vi siete appena connessi sulle nostre frequenze di Radio Piemonte Sound. È arrivato il momento della nostra rubrica immancabile per la mattina, ovvero l'almanacco. L'accadde oggi, scopriamolo insieme a Francesco Cataldo.
1: Venerdì 28 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso I Have a Dream contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appunto

0: E sono già passati 16 anni da quando Katy Perry ha fatto uscire questa hit, Fireworks, che appunto ha dominato le classifiche per quell'anno, ma non solo, nel 2011, infatti 15 anni fa esatti, il 28 agosto del 2011 per l'appunto, Katy Perry vinceva, come ci ha raccontato il nostro Francesco Cataldo nell'almanacco di oggi, vinceva gli MTV Music Awards e veniva premiata come il miglior videoclip dell'anno, pronto per la canzone Fireworks che abbiamo appena ascoltato. Siamo alle 8:58, qualche istante di pubblicità e poi nuovamente spazio all'informazione.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche tre italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove due bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
6: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla mezzanotte 7 minuti ora locale, circa 145 chilometri al largo della costa somala. Il centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
7: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
6: La cronaca: sono stati chiesti domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, non scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
7: Scuola: sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi invece bisognerà attendere il 7 settembre, data in cui suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Poi via via le altre regioni. Gli ultimi a rientrare in classe saranno gli studenti pugliesi.
6: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare a una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
7: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 28 agosto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, in prima pagina impennata della tassa di soggiorno. Il turismo supera le paure mondiali, i ricavi sono cresciuti rispetto al 2025. Entro dicembre si prevede che oltrepasseranno i 2 milioni di euro. Molte presenze soprattutto nelle valli e in Langa, dove la città di Alba guida la classifica. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata ad un artista britannico che ha in estate ripercorso la marcia del generale cartaginese Annibale con una maxi marionetta elefante. Voltiamo pagina al primo piano, la tassa di soggiorno, gli incassi crescono, Alba batte tutti e supera 165.000 euro. L'ultimo rapporto dell'Osservatorio Nazionale JFC smentisce le previsioni negative di inizio anno sul minor afflusso di turisti a causa della guerra in Medio Oriente. Nel primo semestre del 2026 la provincia di Cuneo si conferma terza a livello regionale. Sempre in primo piano, a pagina 33, troviamo il colloquio con Federica Toselli, co-titolare del Cupole Lido a Cavaller Maggiore, lo storico e unico parco acquatico della Granda. In vacanza da noi in 130.000 euro, 10% di presenze più del 2025. La stagione non è ancora finita, questa è le dichiarazioni di Federica Toselli, che poi aggiunge: le poche giornate di pioggia hanno aiutato, anche se sono diminuite le comitive di estate, ragazzi, molti si portano il cibo da casa per risparmiare. Ancora in primo piano un titolo sempre dedicato alle piscine, il mare di Cuneo sempre più affollato, così il clima ha cambiato le abitudini, ottimi affari per le piscine che però fanno i conti con i rincari. Andiamo oltre a pagina 35, passiamo alla cronaca giudiziaria, presa a botte per un rossetto, giusto ribellarsi ma sei sola, la testimonianza di una presunta vittima di violenza da parte dell'ex compagno, al giudice ha raccontato come la convivenza si fosse poi trasformata in un inferno. Schiaffi, insulti, minacce, aggressioni culminati solo con la fuga di casa della donna prima della nascita della figlia. Voltiamo pagina, il testimoni di vita, il sentiero nei boschi e anche spirituale, il monastero di Pradmirio il 6 settembre inaugura il cammino, ognuno delle 5 tappe ha un significato speciale. Vediamo a pagina 37 ancora due titoli, i no inceneritore alla sindaca Salis, non vogliamo i rifiuti di Genova, Corte Emilia, lettera alla prima cittadina del capoluogo ligure dagli ambientalisti della Valle Bormida, che dichiarano i rappresentanti del gruppo contrari, questo territorio ha già pagato un prezzo altissimo con l'inquinamento causato dall'ACNA e continua a farlo per via di industrie che rendono pesanti i parametri ambientali e sanitari. Ancora un titolo, il principe di Monaco sulle colline di Langa, terra dei Grimaldi, 9 ottobre, Aniella Belbo, Ciaretto e Novello. Passiamo al web con i quotidiani online, cominciamo da targato CN in apertura, ultimo venerdì di agosto quando la grande fiera d'estate segnava la ripartenza della Granda, oggi che fine ha fatto quel pezzo di provincia? Nata nel 1976, arriva alla 45esima edizione prima di scomparire. La grande fiera d'estate era molto più di una rassegna commerciale. Per anni ha rappresentato il momento in cui, finite le vacanze, gli imprenditori, politici, amministratori e famiglie della provincia tornavano a incontrarsi. Un patrimonio che forse abbiamo sottovalutato. Vediamo l'apertura di cuneodice.it con la cronaca, 78enne disperso a Lurisia, continuano le ricerche. Ancora nessuna traccia dell'uomo disperso da giovedì, le operazioni riprese anche con l'ausilio di droni e unità cinofile. 124.it in apertura alla cronaca, questa volta incidente in via Roero, incidente nella serata di ieri, giovedì 28 agosto, intorno alle ore 22.30 in via Roero a Cuneo, coinvolta una sola auto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, non si conoscono le condizioni degli occupanti dell'auto. Idea Web TV in apertura allo sport, Alba dei campioni 2026 saranno Lazio-Napoli e il derby Inter-Milan, le semifinali dell'Augusto Manzo, il torneo giovanile organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro. E con questo titolo per il momento è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: piace.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Mattia Bazar e Algeró in Parla più piano.

9:24, ancora venerdì 28 agosto, siamo sempre in compagnia con voi e ringraziamo anzi la nostra ascoltatrice Roberta che ci ha richiesto. L'estate sta finendo, che adesso ascoltiamo. Beh, insomma, con la giornata di oggi queste temperature un po' insolite rispetto al resto d'Italia, che sentiamo essere ancora insomma invasa dal calore. Noi fortunatamente siamo un po' più al fresco, con un po' di pioggerella in questi giorni. Poi il 28 d'agosto inevitabilmente si inizia a sentire che l'estate sta finendo. Allora Irigheira, noi l'ascoltiamo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. (Sussurra) 333 8209 023 per scriverci come Roberta e richiedere le vostre canzoni preferite.

0: E siamo giunti alle 9.31 per questo venerdì e dunque è arrivato il momento di lasciare nuovamente la linea alla redazione nazionale, ad Alessandro Ceselin, che ci racconta le ultime informazioni che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ora buongiorno da Alessandro Ceselin. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles dal Cremlino, per un monito potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante le operazioni di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini, immediati ma purtroppo inutili soccorsi. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio, dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo, ed è tutto grazie all'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Vi segnaliamo subito numerosi disagi sulla 32 Torino-Bardonecchia. Per un incidente segnaliamo code tra Susa e Uxoves in direzione Bardonecchia. Lo stesso tratto è chiuso al momento alla viabilità. I mezzi pesanti vengono stoccati nell'autoporto di Susa. Sempre per incidente segnaliamo code anche alla barriera di Salbertran in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede, di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5D.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: I Beach Boys con Status Quo, fan, e sicuramente ci hanno fatto divertire e ballare anche qui in studio. Sono le 9.38, è tempo di lasciare la linea a Francesco Cataldo per gli ultimi aggiornamenti, no, assolutamente no, per raccontarci questo 28 agosto, la data di oggi, tutte le caratteristiche, i compleanni dei personaggi famosi, poi entriamo appunto nella mezz'ora musicale che è dedicata proprio a questo, ai personaggi che in qualche modo, della musica, che in qualche modo sono collegati alla data di oggi, per compleanni, per ricorrenze, perché magari sono scomparsi proprio il 28 agosto di qualche anno fa. Francesco Cataldo.
1: Venerdì 28 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo Parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso I Have a Dream contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Let's go, girls.

0: Shania Twain con il pezzo che ce l'ha fatta anche conoscere dalle nostre parti. Poi lei aveva fatto un grossissimo successo con The Kiss, che poi riascoltiamo. Buongiorno Giacomo, buongiorno a voi.
1: Buongiorno a te, Gisella.

un bis con Shania Twain, che questo è stato un enorme successo per lei. Era il 1900.

Era l'estate, oggi, nel 1982, e Giuli Rosso era prima in classifica con Un'estate al mare, un omaggio a questa grandissima artista che ci ha lasciato decisamente troppo presto.

abbiamo ricordato così anche Giuni Russo. Ricordiamo Maurizio Costanzo, che era nato oggi nel 1938, se n'è andato nel 2023. Maurizio Costanzo non è stato soltanto un giornalista e un conduttore televisivo, ma anche un autore. Lui aveva scritto le parole di questa canzone, che ricorderete sicuramente, e che è stata musicata dal grande Ennio Morricone. Quindi due personaggi insieme per Se telefonando. Questa è la versione di Neck, molto molto bella.

0: da Conad. Via, via. Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.

0: troppo cerebrale per capire che si può star bene senza.
1: Prima di dare la linea all'oroscopo, facciamo ancora gli auguri a Guglielmo Bruno. Ma chi è? È Willy Peyote. Ciao Willy, auguri.

Siamo al 28 di agosto, ancora si parla di segni zodiacali, vediamo cosa le stelle hanno previsto per noi. Ariete, incontri interessanti che si riveleranno proficui. Toro, sarete sicuramente più sereni e meno suscettibili. Attenzione, lo diciamo ai gemelli, a non farvi ingannare dalle apparenze. Cancro, siate pazienti e molto comprensivi con la vostra famiglia. Leone, dedicatevi con impegno a una nuova iniziativa. Amici della Vergine, giornata assai importante per tutto quello che riguarda il lavoro. Incrociamo le dita allora. Bilancia, è in vista per voi una piccola ma noiosa grana, cerchiamo di superarla. Scorpione, troverete una soluzione soddisfacente a gran parte dei vostri problemi. Sagittario, affrontate con serenità e ottimismo le questioni in sospeso. Capricorno, non fatevi sfuggire delle buone opportunità nel lavoro. Per quanto riguarda l'acquario, organizzate un breve viaggio che migliorerà l'umore e pesci, tenetevi pronti a qualche piacevole sorpresa. Si conclude così anche l'oroscopo di questo 28 di agosto, come sempre l'appuntamento è per domani.

0: agosto nel 1971, lui, l'inconfondibile Lucio Battisti.
1: E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Farsi nel passato, allora 1971, adesso il, a proposito farsi nel passato, come sapete dall'inizio dell'estate vi proponiamo il meglio delle badole online per farvi tornare un pochino indietro, anche per festeggiare questo nostro compleanno importante, 50 anni di Radio Piemonte Sound, dai, diciamo dalle prime prove. Questo a dicembre succederà, a dicembre, quindi avremo ancora tutto il 2027 in questi festeggiamenti dei 50 anni e 25 anni delle badole online. Ecco che c'è il meglio delle badole online.
1: L'hai trovato il vicolo?
0: No.
1: Il vicolo hai rotto?
2: Il che?
0: No, ho sbagliato. Non lo doveva dire a tutti, però certo, non era contento.
1: Viale dei Giardini esiste, assolutamente.
0: Vabbè, adesso poi mi tiro fuori. Un giorno vengo qua col gioco di Monopoli e giochiamo.
1: Va bene. Durante la diretta.
0: Sì, è chiaro.
1: Io subito poi. Parco della Vittoria, Viale dei Giardini.
2: Scusa, vicolo ai rotti è a Borgo San Dalmazzo.
1: Pure. Ah, bene, bene.
2: Scusami, mappa di vicolo ai rotto a Borgo San Dalmazzo.
1: Tra l'altro esiste anche Viale dei Giardini a Roata Rossi, se potevo dirvi, perché è la prima cosa che mi è uscita.
0: Allora
1: su
0: la
1: Google
0: piantiamo lì, che oggi ce ne parla di cose serie.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

abbiamo scoperto tantissime cover, tantissimi abbinamenti che rendono queste canzoni immortali, come questa, grandissimo successo dei Camaleonti e di Ornella Vanoni ad un festival di Sanremo, ma in questo caso la grande Ornella Vanoni ce la regala con i Pooh, Eternità.

0: Divertimento, risate, ironia. Le Badole Online.
1: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo.
2: Sarà per quello che te ridiamo tutto il giorno.
1: Che
2: il marito non ce l'abbiamo. In questo momento ci sono le signore che magari sono un po' in crisi col marito.
1: Ce n'è un'altra, volete sentire?
2: Vai.
1: Sposare un uomo è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che c'è già.
2: E dici tu, ma guarda, ce l'avevo già un pantalone bianco.
1: Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosca.

0: Tutto il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, arriva adesso, proprio per voi.
1: Non vorrei più sentir parlare di diete. Sono anni che cerco disperatamente di mollare quei 2/3 chilozzi che mi affliggono. Sì, sei gentile Pante, questo pantalone che mi spina forse.
2: E la zampa di elefante che ti aiuta.
1: E la zampa di elefante.
2: E una zampa di elefante.
1: Sì, con la frangia come si usa adesso.
2: Quella.
1: Ma la vorresti anche tu la zampa?
2: No, la zampa di elefante è mia, no, perché poi sembrerei un elefantino più che altro.
1: Sì, guarda, avevo a che fare l'altro giorno con un tipo che è più o meno alto come te, che invece mette le braghe, sai, quella con i tasconi. Ma chi glieli consiglia?
2: Non lo so, ma
1: quando sei alto 1 metro un telefono, non puoi metterti a questo look un po' così, come rete
2: qualcosa che non va alla fine, dici, toh, guarda che coraggio che ha avuto.
1: Poi sai, noi donne gonne, lunghe, corte, eccetera, hai capito? Ma sti pantaloni così da maschio con quei tasconi ti fanno 1,20 m.
2: Posso dirti, il momento veramente più brutto dell'anno è l'estate, quando vai a cercare un pantalone.
1: Il Pinocchietto ti fa il capri. Si chiama capri quello lì. Hai capito? Pinocchietto, che sarebbe quello che ti copre il ginocchio, a te fa capri, cioè caviglia. E quindi sai che adesso, per esempio, per le donne ti fanno i jeans, fanno poi se sei alto, se sei basso, seconda, no? Nel tuo caso extra corte.
2: Sì, io devo usare proprio i pantaloncini da tennis perché vadano bene a me. Quelli corti, allora mi vanno sopra il ginocchio e tutto sommato potrebbe andare abbastanza.
1: Sì, però Pinocchietto dovrebbe coprire il ginocchio, te lo volevo dire. Quello è bermuda lungo. Bermuda lungo, Pinocchietto, capri. Hai capito cosa hai imparato stamattina?
2: Per me sono tutte braie curte, li finisce.
1: Curte, non curte. Curte. Cioè, se vuoi parlare piemontese, almeno curte. Di bene curte.
2: Va bene, curte.
1: Bravo.

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito da droni russi anche un palazzo residenziale. Vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Radko Mladic, ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20:45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla 32 Torino-Bardonecchia per un incidente segnaliamo che è chiuso il tratto tra Susa e Ulzoves in direzione Bardonecchia. I mezzi pesanti vengono stoccati nell'autoporto di Susa. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio e dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: gli ambientalisti dicono chiaro che le paillettes purtroppo, siccome sono fatte di petrolio, di puro petrolio, come dice mio
1: cavolo, allora devo tenermi conto, perché metti mai un domani la benzina sale su, fondo le paillettes e siamo a posto.
2: Tutte
1: le
2: serpatoio, guarda che può funzionare. Sì.
0: Addirittura qualcuno dice che siano delle bombe ecologiche.
1: Pensa a te, non sapevo di avere una bomba ecologica, sai quante ne ho di paillettes? Orca, io le mie paillettes le metto nel serbatoio al massimo e fine.
0: Ogni anno vengono vengono rilasciate circa 14.000 tonnellate di paillettes nel mondo.
1: Sì, perché loro si staccano in macchina quando sai, ti siedi coi vestiti, tac, un po' di paillettes in giro, sì, hai ragione, per carità, paillettes a manetta.

0: giapponesi sono distratti, perché di solito noi parliamo così in generale, no? Delle persone. Nel deposito dell'ufficio del comune di Cuneo ci sono chiavi, cellulari, portafogli, ma c'è anche un parapendio.
1: Queste sono cose molto utili, perché il parapendio
0: esco
1: serve.
0: Col parapendio sotto il braccio,
2: me lo dimentico
0: sul pullman
1: e uno lo porta tutti i giorni perché è una cosa pratica.
0: Una cosa che così come l'ombrello, no? Magari più mi fa. No, ma è possibile.
2: Ma io sono andato una volta a recuperare il portafoglio di mio fratello nel reparto oggetti smarriti.
1: No, no, no, sì, però effettivamente era il 1900.
2: Visto, ma che era il 1900, era qualche anno fa. No, sì, però prego. C'era il deposito oggetti smarriti che era veramente stracolmo di tantissima roba. Volevo dire quello comunque, sì.
0: Hai detto quello che avevo detto io, bravo.
2: No, era la mia testimonianza.
1: Ecco perché ci voleva il testimone oculare.
0: Per renderla credibile. Sì, no, perché hai capito, non sono una ragazza credibile, allora Jack mi dice, io l'ho proprio visto,
2: no,
0: con i miei occhi,
1: è vero,
0: ho visto anche l'addetto del comune di Cuneo, esiste proprio,
2: sì, è vero.
0: C'è questo
2: è un essere umano,
0: addetto,
2: sì.
0: Smarrito.

0: radioattiva,
1: sì,
0: no?
1: La questo, banana è
0: allora, la banana se la porto in radio è radioattiva.
1: Sì,
0: no, ma dai,
1: no,
0: è una di quelle curiosità. No, è una di quelle curiosità che vabbè, allora, che non capisci.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: la banana contiene una piccola quantità di potassio 40.
1: Potassio meno 40, sì.
0: Un isotopo radioattivo.
1: No, è isotopo, no, l'isotopo è un altro, è un personaggio dei cartoni animati.
0: È un isotopo invece,
1: no,
0: te lo
1: è un
0: dico
1: isotopo,
0: io.
1: L'isotopo.
0: Te lo dico io che è un isotopo radioattivo. Vabbè. Ma io volevo farmi,
1: sì,
0: ero minato la battuta.
1: Ma come?
0: Perché, aspetta,
1: ma...
0: perché volevo dire, è un isotopo.
1: Certo,
0: No,
1: pensa al topo radiattivo come diventava.
0: Ma hai capito?
1: Sì.
0: Bisognerebbe mangiare migliaia di banane un solo giorno per avere qualche preoccupazione.
1: Ma io a volte ne mangio due o tre.
0: Secondo me.
1: Due o tre?
0: Secondo me.
1: Sì,
0: forse siamo
1: essere
0: più inguaiati con il microonde.
1: Probabile.
0: O cose di questo tipo.
1: Certo.
0: Però mi ha rovinato la battuta dell'isotopo.
1: No, vabbè, ho capito. Ma adesso andiamo giù, andiamo a cercarci un isotopo da qualche parte.
0: No.
1: Vedi che
0: no,
1: se giriamo nel retro di qualche bar lo
0: che
1: troviamo.
0: Avevo catturato un topo.
1: Aia.
0: E il tipo della caldaia che è arrivato fa: no, questo.

Britti con Solo una volta. Alex Britti, grandissimo chitarrista, uno dei più bravi in Italia, veramente straordinario. Grazie per essere stati con noi nel weekend, ancora il meglio delle Badole online. Noi vi auguriamo un buon weekend, per chi parte buone vacanze, per chi torna.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
3: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato c'è chi dice rock tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
2: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Sono le 11:02.

0: Iniziamo con il Festival di Sanremo del 1996, quando Alejandro Baldi e Marco Guerzoni presentano il brano Soli al Bar, che non riscuote un grande successo come sempre, ma come sempre accade a Sanremo, a livello radiofonico, a livello di vendite di dischi invece non se la cava per niente male. Ben trovati Lorenzo, buona giornata, questo è Pianeta Italia, ogni giorno viene a trovarci la musica italiana degli anni 80, 90, 2000, andiamo a ripescare e riascoltare insieme i classici della musica italiana e non solo, e molte volte ci date davvero delle grandi, importanti e bellissime segnalazioni da suonare all'interno del nostro programma.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Un saluto da Ultimo.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, ciao.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Crescerò con te, loro erano i Pooh ovviamente, beh però lo ricordiamo, era il nostro momento Italia Graffiti perché sicuramente siamo negli anni 70, siamo nel 1972, album pubblicato in studio nel 28 ottobre 1972 con i Pooh, il titolo di questo quinto album del gruppo è Alessandra e si tratta del primo album del gruppo oltretutto con Stefano D'Orazio e anche dell'ultimo in cui collabora Riccardo Fogli. Vi posso garantire che in quest'album ci sono 6 più 6, 12 tracce, beh potremmo andare avanti 2 settimane facendovi ascoltare almeno una al giorno, solo le tracce di quest'album fantastico. Vi dico che in questo LP famosissimo c'era ovviamente Noi Due nel Mondo e Nell'Anima, ma il brano che vi abbiamo fatto ascoltare quest'oggi era Nascerò con te.
1: Da bambino le ascoltavi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte.

posso dire al massimo l'artista, giusto per i più giovani, Alan Sorrenti, rientra nella musica che si fa ricordare del passato, le canzoni che hanno accompagnato l'estate degli anni 70 e degli anni 80, ma questa la accompagna anche le nostre estati ed è un successo veramente senza

0: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri. Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle gallerie del territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: 12 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
2: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brett Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
3: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese è scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
2: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7.35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.
3: In provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
2: Il calcio: il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan e Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col Paris Saint Germain a Parigi e con lo United a Manchester. In Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como match memorabili con Paris Saint Germain United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

pezzo di Adriano, cantato soprattutto in inglese, ma è proprio anche nel periodo storico della Italo Disco. Siamo nel 1978. Vediamo chi si ricorda questa canzone e chi la conosce. Insomma, fate

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
3: Pianeta Italia si ferma per qualche istante, è il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperti risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: spazio ai classici, e ce ne sono veramente tanti del panorama della musica italiana. Abbiamo terminato da poco di ascoltare Zucchero, appunto, era il 1989 con Diamante.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli €2,99. Scopri di più nel catalogo.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Ogni giorno entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e, fieri di esserlo, diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, riferito alla polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nell'operazione azioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
3: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
2: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore è fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
3: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
2: Lo sport. La prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18esimo e Pecco Bagnaia 20esimo. Buone sensazioni invece da Aldeguerre e Zarco rispettivamente 9° e 11° che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
3: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato C'è chi dice rock, tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
2: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioesogni.it.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Pezzo scritto dal grande Toto Cutugno, però devo dire il successo è stato quando è stato cantato e reso pubblico da Adriano Celentano. Successo, vorrei aggiungere, più internazionale che a livello italiano, perché se cercate su YouTube questa canzone la trovate in versioni veramente di tutto il mondo. Sto parlando di Amore No, questo è Adriano.

Siete pronti a cantare con noi? Siete pronti a ritornare indietro negli anni 70? Ehi, mi piace, che carica, che ritmo! Con la Formula 3, Sole.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

vecchioni con quelli erano bei tempi, 1985. Grazie per essere dei nostri e per averci scelto. Se è la prima volta che ci state ascoltando, dal lunedì al venerdì cerchiamo perché insomma non è facilissimo, di riavvolgere insieme il nastro.

0: questa canzone partecipano al Festival di Sanremo del 2002, Sanremo Giovani, brano molto fortunato invece a livello radiofonico. Dual Ganger, il gruppo con Sarà la Primavera.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Un motivo che ancora è insaputo, Vasco Rossi, il mondo che vorrei. Qualcosa, qualche motivo ci deve essere, però non fa niente, mi piace, penso che piace anche ai nostri amici che ci ascoltano.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: La buona musica italiana di oggi e di ieri su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Grazie, siamo arrivati alla fine. Chiudiamo adesso con un motivo originale, la prima versione degli anni 60 di Mina. Poi c'è stata una versione rifatta e riarrangiata nel 1977. Poi nel 2004 il grande Fiorello decise di prenderla e di ricantarla e di riarrangiarla. Sto parlando di Città Vuota e vi saluto, vi ringrazio, vi auguro la buona giornata. Appuntamento con

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
2: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
3: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
2: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991, è stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
3: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
2: Il calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco su Radio Piemonte Sound, appuntamento imperdibile con lo speciale Festival Bar, con tutta la musica delle vostre estati più belle.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

speciale Festival Bar New It, un cocktail esplosivo di successi estivi, quelli più belli della vostra vita, quelli più belli delle vostre estati. Cominciamo una nuova puntata, sì, dai. C'è la musica dello speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound e ogni tanto ci regala

82 abbiamo ritrovato Sandro Giacobbe con Sarà la nostalgia, ultima edizione, quella del 1982, lo ricordiamo ancora una volta, venire trasmessa da Rai 2 prima del trasferimento alle reti Fininvest del format, precisamente su Canale 5. Io sono Mirko Bencivenni, come sempre pronto a condurvi in un mare di bella musica, perché lei è l'indiscussa protagonista. Julio Iglesias ora dal Festival Bar 1978, lui ci diceva: sono un pirata, sono un signore. Qui chiaramente siamo ancora nelle reti Rai e la finalissima del Festival Bar 1978 fu trasmessa dalla Rete 2, attuale Rai 2, domenica 17 settembre 1978. Quanti nostalgici ci sono di Julio Iglesias? Tanti, lo so.

poi non te li toglievi più, ascoltavi una canzone del genere al mattino e ti cantavi questo ritornello nella mente, nella testa, fino a sera. Speciale Festival Bar, la storia, le estati erano quelle fatte di musica leggera nel vero senso della parola. Canzoni di presa facile, molto orecchiabili, di facile appeal. Qualcuno definisce questi successi musica per le masse, insomma dai jukebox di Bobby Solo alle estati di Vasco Rossi, tanti anni. Tanti generi che si intrecciano in un magico destino dal 1964 al 2008.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Chiemonte Sound, amica radio.
3: Tra poco torneremo ad occuparci delle calde estati del Festival Bar, ma non dimentichiamoci che anche nelle estati successive sono usciti dei successi sicuramente importanti che parlano d'estate. Particolarmente recente la prossima.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: New Hit, i successi del momento.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dagli alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
0: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. Si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio un raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, movimenti studenteschi e pacifisti, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. Nella norma già approvata dal Senato, anche con alcuni voti dell'opposizione, si legge nella nota del sindacato dei giornalisti, si riconosce come razzismo antisemita anche le critiche alle politiche di Israele, incluso il genocidio riconosciuto dall'ONU e la pulizia etnica nei confronti del popolo palestinese. Sarebbe Alaia, secondo l'Associated Press, il figlio di Ratko Mladic, l'ex leader militare serbo bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per le pratiche di rimpatrio rese delicate anche dalla reputazione del padre. Soprannominato il boia di Srebrenica per il genocidio di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani, nel 2011 dopo una lunga latitanza fu arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Torna a parlare Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, presunto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori dell'attentato Sigfrido Ranucci. Raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, mentre nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura sui propositi di ritorno in Italia nonostante l'indagine che lo coinvolge.
2: Io non sono latitante. Ma se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi l'Europa non può chiedere né estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo del verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
0: Due vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessati Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayern Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con Speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Ogni giorno entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo, diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Semplicemente, la radio della vostra città.

0: la grande musica di Speciale Festival Bar e New Hit.
1: Il Festival Bar del 2005 presentato da Vanessa Incontrada e Fabio De Luigi vede come vincitore NEC, ma noi ora da quell'edizione andiamo a ripescare Irene Grandi con Lasciala Andare, che ascolteremo tra qualche istante. Prima però c'è Natalie Imbruglia con Shiver.
2: Oh,

0: Radio Piemonte Sound con speciale Festival Bar e New Hit.
1: Speciale Festival Bar qui su Radio Piemonte Sound, ma anche tante New Hit. Restate con noi.

0: Benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
3: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
4: Tragedia nella notte tra Perugia e Marciano, dove due diciassettenni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 3 ragazzi, che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le due vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo, finendo contro un muro. I due giovani sono morti sul colpo.
3: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
4: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà degli Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Albares ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
3: Calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos, le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: un po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
1: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale.

speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Va tutto bene, perché ci sono i nostri che sono i grandi successi della storia della musica italiana ed internazionale. Le vostre estati più belle 1964-2008, ve lo ripetiamo spesso, ma a beneficio proprio di coloro che si sintonizzano con noi negli ultimi istanti, perché la radio è anche fatta di questo: durante il viaggio, durante gli spostamenti, gente che va, gente che viene, gente che fa zapping con l'autoradio. In questo caso gli svedesi Roxette con Dress for Success, singolo che è estratto dall'LP Look Sharp, un album che da solo, pensate, ha venduto una roba tipo 8 milioni di copie. In ogni caso, gli album dei Roxette sono stati pubblicati dalla EMI, anche dalla Parlophone e dalla Capitol, e nel 2006, dati ufficiali aggiornati al 2006, i Roxette pare abbiano venduto 75 milioni di dischi in giro per il mondo. Quindi mica micio micio bao bao, come direbbe qualcuno. I Roxette erano dal Festival Bar 1989, dal Festival Bar 1986 invece vi regalo ora The Blow Monkeys, questa è Digging Your Sin. Ancora buon ascolto, benvenuti a bordo.

1986 con i The Blow Monkeys, che lasciamo per spostarci al 1990 Tondo Tondo Festival Bar di quell'anno, condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio, vinto da Francesco Baccini con I Ladri di Biciclette. Il brano a trionfare è stato Sotto questo sole, mentre Eros Ramazzotti vinse la sezione 33 giri con l'album In ogni senso. Dalla Festival Bar 1990 ora ritroviamo un brano rock allo stato puro. Lei è la rocker senese Gianna Nannini con

0: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi. Le hit delle nostre estati con Festival Bar e i successi di oggi.
1: Pau e compagni che riascoltiamo su Radio Piemonte Sound con Andalusia.

0: su Piemonte Sound, appuntamento con lo speciale Festival Bar, che mettiamo in stand by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2300, di cui 644 stranieri. Gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi in più per le importazioni di gas, petrolio e altri carburanti. Lo ha detto Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia è oggi il principale ostacolo alla nostra competitività. Il caro carburanti investe in particolar modo l'Italia, dove il costo di benzina e diesel supera da giorni i 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio decisa dal governo. Secondo il Codacons, in questo weekend di controesodo, il rincaro dei carburanti costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, l'album postumo, un disco di rarità proveniente dal suo leggendario archivio, che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo dell'autore della leggendaria Purple Rain. L'informazione torna più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
3: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato c'è chi dice rock tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
2: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
4: Ogni giorno entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo, diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.
0: Festival Bar e New Hit.

punk e la musica dance, diventando una delle band più influenti ed acclamate della critica negli anni 80. Beh, diciamo che loro suonano insieme dal 1980 e questo è un brano che presentano al Festival Bar del 1993, si intitola Regret in New Order per l'appunto. Dalla Festival Bar 1995 invece siamo pronti a riascoltarci Arene Grandi, In vacanza da una vita. Sarebbe bello esserci, no?

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar. Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
1: Amica Radio. Il 44esimo album più venduto in Italia dell'intero anno 2012 è la compilation Hitmania Estate 2012, dalla quale abbiamo estratto per voi il cantante, musicista e compositore brasiliano Gustavo Lima con il tormentone Balada.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Su Radio Piemonte Sound, nella calda estate c'è lo speciale Festival Bar. Benvenuti a bordo, ora però ci mettiamo in pausa per qualche istante. Arrivano le news, ma tra poco torneremo a far girare i dischi. Sì, quelli delle vostre estati più belle.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
6: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
5: Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Colpita anche una raffineria russa a 1000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky.
6: Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante, in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
5: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una donna di 47 anni di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa questa mattina all'interno della caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto con il coltello in mano.
6: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubi fragili e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

Qualche istante dal Festival Bar 1990 presentato da Jerry Scotti e Susanna Messaggio in onda su Italia 1, riascolteremo I Can Stand It dei 24/7. Subito però dal Festival Bar 1980 retorno.

0: E ho disordine, restano la sera musicale più interessante d'anno. In Flood the Legend, con l'orchestra Ghini di Dio in the Dark Side of the Moon. La traficio della luna e la musica a Huni, il Gian Peter Palazzetto lo spettro. Prendi su Cat One, puoi mancare.
1: Debuchy Foundation ne fatte storie. Ne detta la sua cuore nascere dal fine di sisma. Mattina è atteris digitale. Aita decede grazie al primo proprio potenziale. Lì, vive Ait. Sogna di diventare ingegnere. Aita c'è a realizzare il suo sogno.
2: Chiudiamo insieme nuove di crescita. Liz e Utunet. Che sono? Potremmo vedere un po'.
1: Dal tuo 5.000

0: spazi di Calle News e subito dopo torni insieme. Ciao Festival, sempre che niente ci veni. State.
1: Ottimismo dall'Ali e dal Mudo in adduti.
2: Bentrovati alla stazione studio e a sono circa 550 i voti accertati per la distante inondazione due giorni fa in Nepal fino con il Tibet. Il bilancio è protestato a base di 6 su 3.300, di cui 144 stranieri. Sono tre italiani di cui non si ha notizie, un gioiere a pallone a coppia italo svizzera. Cito palese intanto è impegnato il salvaggio di circa 100 persone trappate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso piena, altre 350 persone sono state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata piena sta passando senza creare altri sconvolgenti. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno fermato le autorità in palese, le vicine stanno arrivando cure mediche nella capitale Kathmandu. Si apre per fine alla guerra in Ucraina, sono sospesi il operazione sul campo per tempo sue, lo ha affermato il portavoce del Kremlinskov, e in teoria nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid sono scacciati nelle regioni di Dnipro-Sud, su aed un missile a droni da combattimento preso mira a porti e posti di grano e impianti energetici, 127 feriti sul posto dell'oblast di Yaroslav a nord di Mora, dove un affitto di drone ucraino ha colpito una finca di Prolius. Una bimba di mesi è negata di sé a Palermo nella piscina di una zona rara. La collega con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarà entrata qua senza che nessuno si accorgesse. Due scatto l'allarme, la bambina non dava già segni vita e sta già stata autopsia. Il controesso estivo previsto di fico intenso su strade autostrade e bulino su all'attivo pomeriggio di sabato e domenica, possibile incolonamento lungo le maggiori elettriche di rientro verso i grandi centri urbani del centro e nord e presso i vari di comune. Se questi osservatori di litra d'alianza ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti autoveicoli. Informazione a tu più tardi.
3: Muoversi e mode. Buon pomeriggio, ritrovati alla colpa per tu accomodiamo prudente per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bere e Pianta in direzione Milano. Ci spostiamo sulla antistage Nova Cavnatoce per traffico intenso, sono presenti coda Bari della Baggio e Rezza Gen. Infine il traffico del Mobianco per traffico intenso sono presenti qui in entrambe le direzioni. Per il momento tutto cambiato.
1: Servizio a cura del giorno e 5 Pro Menu.

0: il sistema più efficiente e intelligente per muoversi alcuni è bici. Risparmi tempo, non hai problemi parcheggio, fai bene alla salute tu e gli altri. Provaci per muoverti, usa la testa. Cuneo, da Cammina, fai promossa dal Comune Cuneo in collaborazione con Radio Pinte Sound, amica Dio.
1: Radio Pinte Sound, la radio della città.

era una canzone di una persona che non c'è in particolare, la nonna scomparsa, testo per la dura per la perdita e la desiderio di tenere vivo il ricordo sta figura amata non convetti che parlano di ricerca scuola del silenzio e promessa di amore eterno dipendentemente dalla distanza fica. La faccia fa parte del maggior in cui ho smesso di pensare 7 del lontissimo 2022 Irama.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Ogni giorno entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo, diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, amica radio. Semplicemente la radio della vostra città.
8: Sono le 17 e un minuto.
9: Piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi, subito dopo su Radio Piemonte Sound, e continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar.
10: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
11: Un saluto dalla redazione.
12: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
11: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei tre connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
12: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
11: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca, una prima scossa di magnitudo 3.2. È stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli, a seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6 registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
12: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto della Sahara fino al 31 agosto.
11: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: ti rendi conto qua cosa è stata stasera e ieri sera? Che la serata pulula, ma pulula di anteprime. Io sono...
1: Scontri, incontri, un disastro.
0: È incredibile. Però, e secondo non è finita me... qui, perché c'è un altro grande colpo al Festival Bar con questa ragazza di 19 anni che arriva da New York e ha iniziato a cantare a 12 anni.
1: Allora, dunque, intanto lei è prima in classifica e in America e in Europa, però è molto suonata anche qua in Italia. Per esempio, senti, se io faccio oh oh,
0: tutto.
1: Abbiamo già detto tutto, possiamo andare via senza neanche dire tipo never leave you?
0: Sì.
1: Oppure sì?
0: Lunedì!
2: Speciale Festival Bar.

Retta Radio in questa puntata dello speciale Festival Bar. Amici, sono Mirko Bencivenni, chiaramente non aggiungiamo nulla sull'UMID perché è già stata abbondantemente presentata, ci salutiamo però sulle note dei Vernice, i quali dovete sapere, come band, come formazione musicale, loro nascono nel 1988, hanno pubblicato 3 album tra il 1993 e il 1995 e hanno venduto in tutto 150.000 dischi in giro per l'Italia. Su e giù è la ragazza dei sogni, sono i tormentoni radiofonici dell'estate 93, quando tramonta il sole, il tormentone radio dell'estate 94.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frankessie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
3: Da Simone Rigone e poi un saluto a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code in entrata alla barriera di Lago Maggiore in direzione Genova, mentre il traffico scorre in modo regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 216 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Pareto in fascia oraria 8-18 fino all'11 settembre. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti circa. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
3: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie?
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vita.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
14: È un dinosauro, quello!
15: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
22: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
23: Odio questa notte.
22: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
21: Ali.
22: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
24: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
25: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
26: Penso che non sia semplicemente una macchina.
24: Può un vuoto essere colmato.
25: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
24: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
26: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
24: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
27: Ciao, ciao, ciao. Un saluto degli artisti.
28: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.
29: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio e Elodie.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Ogni giorno entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione, diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 579 vittime. Lo affermano le autorità del paese himalayano, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. I feriti, secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, sarebbero oltre 1.400. L'Unione Europea intanto ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno delle comunità colpite.
2: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo Vujic all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
3: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo è in corso l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni uccisa dalla difterite. Per la morte della piccola, che non era stata vaccinata, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori e 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto che permette di nominare i propri consulenti e farli partecipare all'esame autoptico.
2: Un uomo di 60 anni italiano ha ucciso a coltellate la compagna di origini tedesche in Spagna. L'uomo è stato fermato a Isla Cristina nella provincia di Huelva in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perché era in viaggio in camper. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del 60enne.
3: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente Sigfrido Ranucci 3 differenti possibilità di ricollocazione.
2: Il calcio, Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione, più bonus.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Celebriamo le canzoni che compiono gli anni tondi e il regalo più bello è ascoltarle insieme a voi su Radio Piemonte Sound.
0: Tanti

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ultime settimane d'estate. Valigia da rifare o semplicemente voglia di shopping senza pensieri? Dal 10 al 30 agosto nei negozi delle Gallerie del Territorio arriva il fuori tutto. È il momento perfetto per trovare quello che cerchi con gli sconti esclusivi di fine stagione. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio di Alba, Bra e Cuneo. Seguici sui nostri social e visita il nostro sito galleriedelterritorio.it.
2: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
3: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato c'è chi dice rock tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
2: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Radio Piemonte Sound riparte con il nuovo palinsesto. Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Siffredo Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati. In apertura la A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code alla barriera del Lago Maggiore in direzione Genova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione.

0: semplicemente la radio della vostra città.
1: Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

0: le 19:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579, i soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
2: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
3: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
2: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
3: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
2: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto VIP
5: per Radio Piemonte Sound, il nuovo sound. Si vedono le mani? Parola d'ordine, l'erba del vicino è buona.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
0: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
3: La Radio Rende.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
2: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato c'è chi dice rock tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
1: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica. A Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda. Si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in panne sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia incolonnati tra Asti Est e la barriera di Villanova in direzione Torino, mentre per traffico intenso sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si segnalano code in entrata alla barriera di Lago Maggiore in direzione Genova. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori sulla provinciale 317 e attiva la circolazione a senso unico alternato nei comuni di Masserano e Brusnengo in orario 7-18 fino al 18 settembre. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
1: Radio Piemonte, Sound, senti come pompa. Sound, dagli, dacci dentro con Sound, dacci dentro per Sound e Mende. Da Max Giusti, chiaramente. Grazie.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al giornalista sono state sottoposte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Roberto De Vita, legale di Ranucci, ha commentato: la decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Sigfrido Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede. Gli incendi tornano a far paura in Sardegna. Un rogo divampato nelle ultime ore ha raggiunto le porte di Arzana, paese dello Jastra. Il sindaco ha disposto l'evacuazione di un centinaio di persone. La situazione è drammatica, ha spiegato il primo cittadino. Sul posto stanno operando tre Canadair e diversi elicotteri della flotta regionale. Il vasto incendio si sta spostando anche a sud, verso il vicino paese di Elini, e per fronteggiare le fiamme sono stati fatti intervenire anche due elicotteri dell'esercito e dell'aeronautica. Le temperature di questi ultimi giorni purtroppo non aiutano. In Sardegna nelle ultime ore il termometro ha toccato anche punte di 46 gradi. Una tromba d'aria si è abbattuta invece nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico Palazzo Comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Spostiamoci in Nepal, sala 584, il bilancio delle vittime delle violente inondazioni che mercoledì mattina hanno colpito il paese. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, oltre 2.400 persone risultano disperse, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Il Nepal ha lanciato un appello per l'assistenza finanziaria internazionale, ma ha affermato di essere in grado di far fronte alla situazione anche senza squadre di soccorso straniere. Calciomercato: Rafa Leão sarà nuovo giocatore del Galatasaray. Il portoghese ha sciolto le riserve sulla propria decisione dopo giorni di riflessioni, quando era emersa prepotente la candidatura dell'Aston Villa per il futuro di Rafa. Finisce così l'avventura di Leo al Milan dopo 7 anni. I rossoneri incasseranno 44 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Inoltre, a favore del Milan anche il 20% dell'eventuale rivendita futura del calciatore. Per Rafa, stipendio previsto tra i 10 e i 12 milioni di euro più bonus. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP.
4: Io consiglio agli ascoltatori di Radio Pronto Sound, che saluto, di ascoltare buona musica, in questa emittente particolarmente, perché è una regione che ha dato tantissimo alla musica jazz italiana, sia quella popolare sia quella più pop, e anche nel rock ci sono gruppi storici che resistono da 30 anni, sappiamo di chi parliamo, ce ne sono almeno 2 o 3, e quindi rimanete in contatto.

le cover delle canzoni più belle. Cristiano De André con La canzone per l'estate, un omaggio al grande Fabrizio De André.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Non gliela daremo vita.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
4: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
29: Radio Piemonte Sound, che bello. Beh, allora verrò a fare un salto da voi. Ciao, bacio da Enzo Miccio.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Report a Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a RAI News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta alla fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni, la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della Vigilanza RAI.
1: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese, proprio in queste ore, è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio, si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A. Alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
3: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
1: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B. Nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
4: Muoversi in Piemonte.
0: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia sulla A26 Genova Gravellona Toce. Sono presenti code per traffico intenso alla barriera del Lago Maggiore in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI, annunciando la decisione da tempo attesa. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal è in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo e di 584 morti ed oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sulla fronte dei dispersi, in Nepal quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino a Pietratagliata, Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo in una piazzola di sosta. La donna sarebbe una cittadina austriaca di 27 anni. Il furgone era fermo nella piazzola da almeno un paio di giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato oggi dalla Guardia Civile a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia, in Spagna, con l'accusa di femminicidio. L'uomo è accusato di essere il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, dopo la segnalazione di alcuni passanti. L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov offrirà la sua consulenza al Ministero della Difesa italiana come advisor per l'innovazione della difesa. Con lui c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea, ha detto Guido Crosetto. A quanto si apprende, Fedorov aveva ricevuto richieste anche da altri paesi che ha però rifiutato. Lo sport e il tennis: notevole colpo di mano di Francesco Passaro, il tennista perugino agli US Open 2026, riesce ad eliminare il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-4-6-2 nel turno decisivo delle qualificazioni. Di conseguenza l'Italia avrà un altro giocatore nel tabellone principale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto, VIP.
3: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi, che magari siete di altre squadre, tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La città di Boves vi invita alla festa di San Bartolomeo.
2: Si inizia il 21 agosto con tre serate del Festival Vie di Jazz. Lunedì 24 Bovesani in musica. Venerdì concerto della banda Silvio Pellico. Sabato C'è chi dice rock, tributo a Vasco Rossi. Domenica 30 sfilata di moda. E si conclude lunedì 31 agosto
1: con la storica cena del Ricetto a prenotazione obbligatoria. Ma San Bartolomeo è anche tanto altro. Sei giorni di musica, moda, mostre d'arte e fotografiche. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info Comune di Boves.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: dietro me. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV. Canto, ballo,
1: ballo. Allora, Ficarra,
2: un saluto da Ficarra e Picone.
1: A chi è detta? No,
2: Radio Piemonte Sound.
1: Allora, ricominciamo da capo. Un saluto affettuoso da Ficarra e Picone
2: a Radio Piemonte Sound.
1: Oh, c'è una voce meravigliosa.
2: Perché lui non si ricorda mai quali sono i nomi e me li fa dire sempre a me.
1: Allora, scusami. Ciao. Dance Music Collection.

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Un omaggio ad Antonello Venditti da parte di Ornella Vanoni con Alta Marea.

0: Sono le 22:01.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Secondo il Manchester Evening News avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità e si tratterebbe di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi. È morto Re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe ha con 53 anni e la moglie Mette Marit, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax da affrontare in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
6: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
5: Grazie, Carlo. Grazie molto.

Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Francesco Renga con la cover di Io che non vivo senza te.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico. Radio.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Anni.
23: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
26: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
30: Un saluto VIP.
31: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e una grande in bocca al lupo.
32: Grazie, grazie Paola Cortellesi.
33: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Marcella Bella e Fausto Leali con Ho in mente te.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: un saluto a Radio Piemonte Sound,
1: saluto a Radio Piemonte
0: dagli Eugeni.
2: Ciao, grazie. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 23:03.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti selezionati e vincitori del concorso RAI nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Prendono il posto di Siegfriedo Ranucci che da Favignana, dove si trova per 1 o 2 giorni di appuntamenti pubblici, tuona: il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. 40 i feriti lievi. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il Palazzo Comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio. L'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale. In corso gli interventi dei vigili del fuoco. Dall'estero il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il calcio, l'anticipo del venerdì tra Milan e Venezia finisce 2-0 grazie al primo gol di Ramos in Serie A su assist di Salemakers. All'89esimo arriva poi il raddoppio del Milan su autogol di Alal. E ad Amsterdam, dove sono in corso i mondiali assoluti di canottaggio, l'Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e scalzano la Romania. L'Italia ritorna così sul podio ai mondiali 9 anni dopo il successo di Sarasota in Florida del 2017. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: 1, 2, 3, prova Radio Piemonte Sound. Un saluto a tutti voi, ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti. E un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
5: Vorrei una radio.
4: Una radio nuova? Vuoi un ponte?
5: Sì, voglio un ponte radio.
4: Un ponte radio?
5: Anche per televisione.
4: Appena fatto quello sullo Messina per il vostro ponte radio. Ciao, saluti, qui si ride.
6: I duetti italiani più belli in assoluto. I'll Be There diventava Io Sono Lì in italiano, Fausto Leali.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Claudio Baglioni e Biagio Antonacci insieme cantano Mille giorni di te e di me.

0: La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere?
1: Radio Piemonte Sound.
2: Musica ed emozioni.

0: Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Radio Piemonte Sound, sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

delle canzoni più belle, ricordi ed emozioni. What a wonderful world. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me. Non ti preoccupare, troverò qualcuno come te. Non ti auguro nient'altro che il meglio. Non dimenticarmi. Someone like you, di Adele.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Segfrido Ranucci non condurrà più report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione del programma d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. La decisione assunta dalla RAI è per noi completamente irricevibile, scrivono in una nota gli inviati di report, che minacciano di abbandonare in blocco il programma. Il mio non è un addio, non condurrò report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso della bimba con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Dall'estero il fango ha cancellato strade e ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine tra Nepal e Cina. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica. Al momento si contano 584 vittime ed oltre 2.400 dispersi, tra cui oltre 600 cittadini stranieri. Tra gli italiani ancora irreperibili, Marco Ratto, 50enne di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Il presidente russo Putin incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. L'ha annunciato il consigliere del Cremlino Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Il calcio: è un debutto vincente quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal nella seconda giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri 3 punti anche l'esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il fischio d'inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell'Italia, scomparso lo scorso 31 luglio. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
4: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata, perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
3: Grazie, Carlo. Grazie molto.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: Le canzoni di ieri, di oggi e i successi di domani.
1: Con Radio Piemonte Sound.
2: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande.

se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno. Amo te, quella che non chiede mai, non se la prende, se poi non l'ascolto. Vasco Rossi.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. L'isola di Wight ci riporta indietro negli anni 60. Era una canzone dei Dick Dick, in questo caso la cover è dei Mattia Bazar.

0: 90. Il vinile stava per essere sostituito dal CD e il floppy disk era molto high tech. Le rotelle erano quelle dei pattini, ma anche di liquirizia. I ragazzini si divertivano agli autoscontri e con l'omino di Italia 90, ma anche con le crystal ball e le interminabili partite a uno.
1: I brani di quegli anni si ricordano ancora oggi. Ecco tre canzoni per tornare indietro nel tempo con la musica.

0: e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, con te sempre e ovunque.
2: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Giorgia che omaggia Mango, con lei verrà.

0: perdere niente, perché persino quando ti sogno, il sogno più bello non basterebbe.
1: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.

Il falco va, senza catene, fugge gli sguardi e sa che conviene. Indifferente sorvola già tutte le accuse, boschi e città. Falco a metà, Gianluca Grignani.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Claudio Baglioni con Orietta Berti cantano insieme Il nostro concerto, un grande omaggio a Umberto Bindi.